optime maxime prosperitata mihi concede. Jupiter, optime maxime prosperitatem da. Prosperitate.